0: ci starà, mi saggiso.
1: Per favore, Vasilico, per favore, Vasilico,
0: questo gestone robo.